0: En cabina, DJ Tites.
1: Vattene via di qui, subito. Lasciami stare tranquilla. Non ti voglio più vedere.